0: musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Sorriso!
3: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

Treviso, l'estate è più giovane che mai!

0: Sono le 6:03.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: È il momento di... Ma che bella giornata!

valzer gioioso. Sembra anche il nome di un vino, Molto probabilmente ci sarà anche un gioioso, che è un rosso del 2013, è vero? Ottima annata, dico io, mi invento le cose. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Con il valzer abbiamo dato inizio alle danze, insomma, abbiamo dato inizio alle dirette su Radio Sorriso, anche per quanto riguarda questo lunedì, giorno 10 del mese di agosto. Moglie mia, non ti conosco. C'è Giovanni Zani in diretta con voi, si tira come delle bestie in questo particolare periodo di vacanza per molti, ma finalmente stanno arrivando anche per me le vacanze dopo 4 anni esatti. Insomma, avrò un bel 2 settimanine belle attaccate, appiccicate, a partire dalla prossima, quindi no, noi arriviamo a venerdì, poi ci baceremo quando saremo tutti sudatici, è vero? Ci abbracceremo e ci daremo appuntamento al 31 di agosto. Un bel salto, mai fatto, una vita che non mi capitava di fare così un periodo staccato dalla radio, così particolarmente lungo per me, per gli altri è quotidianità, per me no, va bene, sappiatelo, volevo informarvi, insomma, ma avrò modo di ricordarvi queste cose. E allora la signora regina, ma ha firmato l'autorizzazione, ha firmato, sentiamo come ha firmato.

Lanzini, momento del tango al cuore, arcore, che bello questo tango. Ore 6:21, dai, Tacabanda, primi tre segni dello zodiaco, l'Ariete. Non dimenticate le vostre esperienze negative. È soprattutto da queste che avete ancora molto da imparare. L'attenzione per le esigenze del partner vi permetterà di conoscere i suoi pregi e difetti e di aiutarlo in ogni occasione. Il Toro, favorita la ripresa di quei rapporti che in passato avevano mostrato segni di stanchezza. La simpatia e la disponibilità vi aiuteranno a trovare la soluzione ad ogni problema e tutti i motivi di contrasto saranno cancellati, spazzati via. Gemelli, la vitalità e il tono muscolare saranno in crescita. Vi sgranchirete sotto i raggi di Marte benevolo che oggi sarà particolarmente attivo. Sarà una giornata fortunata anche per le vostre faccende d'amore. Un ribollire di calde emozioni vi terrà allegramente sulla corda. E adesso vi tengo io sulla

Soli su Radio Sorriso. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 6:30. Io sono Giovanni Zani, questa è la vostra Radio Sorriso e siamo in onda con lo spazio Oroscopo. Tocca al Cancro. La luna nel segno sarà il valido ed efficace elemento stimolatore grazie al quale saprete far volgere a vostro vantaggio una serie di situazioni connesse al divertimento o alla sfera sociale. Sarà essenziale non scoprire i vostri punti deboli. Leone, Mercurio entra nel segno. Oggi avrete la necessità di concentrarvi su questioni pratiche per smaltire ciò che avete in sospeso. Ogni tanto è opportuno fare il punto della situazione economica, magari per evitare sgradite sorprese. Vergine, se siete innamorati, potrete contare sulle complicità planetarie di questa giornata per impostare in modo mai usato l'intesa con la persona amata. La giornata sarà ottima per occuparvi dei vostri hobby, senza però tralasciare il vostro benessere psicofisico. E adesso vi rimetto io in carreggiata, cari amici della Vergine, se ne avete bisogno. Vi rimetto in carreggiata con un ciaccia, anzi con il ciaccia si va dentro e fuori carreggiata.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio!
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Il tetto tiene ancora?
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

scene di un amore, Tony Atoo Disco su Radio Sorriso, segno della bilancia. Vivrete un'altalena di emozioni delle quali voi stessi farete fatica a seguire il filo. Non provate a dominarle, sarebbe tempo e fatica sprecata. In ogni caso vi troverete tra le braccia appassionate di una persona che vi desidera da qualche tempo, ma penso a te. Scorpione, Venere e Marte proseguiranno anche oggi con i loro piccoli dispetti. Non avrete tuttavia niente da temere, poiché sarete perfettamente in grado di contrastare la loro ostilità. Grazie ai suggerimenti di Saturno saprete mettere in campo la migliore strategia. Sagittario, oggi dovrete respingere i ragionamenti di chi vi accuserà di indulgere troppo alla pigrizia e alle abitudini. È questo il momento di sfoderare sorrisi, calore, disponibilità e scendere dal vostro trono di cristallo. Potreste ricavarne decisamente chiari vantaggi.

Va bene. Le 7:10, ci restano gli ultimi tre segni. Capricorno, l'inizio della settimana sarà faticoso, forse anche un po' lento e ricco di novità da coordinare in dettaglio. Denaro e lavoro saranno in primissimo piano, con la necessità di dedicare ai due temi molta attenzione anche per chi è in vacanza. L'acquario, oggi avrete l'impressione che il passato sia molto più interessante del presente. Le vostre attività saranno poco coraggiose e di conseguenza poco redditizie. Cercate di dimenticare una storia sentimentale che, dovete ammetterlo, è bella e sepolta. Pesci, un rapporto intenso è la migliore occasione per sfuggire alla realtà di tutti i giorni e decollare verso più ampi orizzonti. L'amore non deve conoscere banali confini e meschine limitazioni. Tirate fuori senza esitazione tutta la dolcezza di cui siete capaci. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo. Domani altro appuntamento qualche minuto dopo le ore 6. E adesso Mister Daniele, la grande famiglia Tarantino, ancora protagonista qui a Radio Sorriso. La canzone che canta Lele per gli amici è Stella.

popolo degli amici Radio Sorriso, buona suerte. Hola, siamo in chiusura di questa prima parte, questa prima ora, dedicata naturalmente alla lettura dei 12 segni zodiacali. Tra poco mi concentrerò solo ed esclusivamente sulle vostre richieste musicali che stanno arrivando. Grazie per essere calorosi e affettuosi anche in questo lunedì. Lunedì di poco traffico, possiamo dirlo, no? Tra i nostri amici tanti se la prendono comoda e pur sempre son pur sempre in vacanza gli amici di Radio Sorriso, eh? Lasciamoli ronfare qualche oretta in più, però insomma ci sono i temerari, i duri che proprio non riescono a rinunciare alla primissima parte della giornata, devono ascoltare tutto quello che trasmettiamo, tutte le nostre canzoni, tutto quello che diciamo. Va bene, buongiorno, 345 48 45 663. Chiudo con un caffettino che offro io naturalmente. Lo so, vi ho abituato troppo bene in questi 4 anni. Caffè anche oggi pagato per voi, dai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e utilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 7:05. Radio Sorriso Traffico.
2: Buona giornata. Sull'autostrada A1, a causa del traffico intenso, ci sono code a tratti fra Basso Lodigiano e Parma. Rallentamenti anche tra Parma e Reggio Emilia, sempre per lo stesso motivo. In A27, vento forte fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Era l'ultima segnalazione. Buon viaggio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

10 minuti dopo le 7 del mattino, ma buongiorno cari amici, buongiorno, adesso è il momento di salutare, di abbracciare con molto calore, insomma, tutti i nostri amici che solitamente puntano la sveglia alle 7. Sono io, sono lo zio Zani, abbiamo ancora un'oretta da condividere con le grandi orchestre, le grandi voci che fanno grande la nostra radio. Vi invitiamo anche a domandarle utilizzando il 345 48 45 663, tra un disco e l'altro, insomma, vediamo di buttarci dentro anche qualche notizia curiosa. Gente folgorata dalle vacanze, desiderosa di andare in vacanza, cosa non si farebbe per andare in vacanza quando arriva il giorno stabilito? Hai l'aereo prenotato, arrivi tardi in aeroporto, vedi l'aereo che sta partendo e cosa fai? Ti butti in pista e provi a fermarlo. Tra poco vi racconterò questa storia di due svalvolate, due passeggere sono rosse, perché è capitato in rosse.

Enrico e Serena Lofaro con Lambada Sensual. Saluto con questo brano l'amica Fiorella da Villafranca di Verona, che vuole fare gli auguri a suo nipote Lorenzo. Oggi è San Lorenzo, quindi auguri a tutti i Lorenzi, Lorenze, a tutti assolutamente. Ciao, io sto preparando la salsa di pomodoro, me lo scrive l'amica Francesca da Camalò, Treviso, e ci vuole una bella canzone. Per piacere mi puoi far ascoltare Il Canto del Mar, Rossella Ferrari, Casanova? Tra pochissimo ti vado ad accontentare. Prima però ci ascoltiamo Luca Bergamini con questo bel brano. Anche questo brano fa parte di San Liscio 2026. Arriva Fuori di Testa.

sempre qui su Radio Sorriso a pieno ritmo con Giovannino. 345 48 45 663. Vi aspetto e raccontatemi come inizia questo lunedì 10 agosto.

Rossella Ferrari Casanova con il canto del mar, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto, faccio un saluto generale a tutti gli amici dei social, un abbraccio fortissimo sia a chi ci mette i mi piace, chi commenta sulla nostra pagina Facebook Radio Sorriso con 3R, sia a chi mette mi piace, segue eccetera su Instagram. Fatelo se non l'avete ancora fatto, seguiteci anche sui social, anche perché portiamo veramente un sacco di contenuti e un sacco di anche anticipazioni anche dalle serate. Lo sapete che stiamo seguendo con le dirette, grazie alle edizioni Bagutti, varie dirette di varie orchestre, e quindi ve le portiamo sia in radio ma anche poi sui social, qualche estratto delle varie serate dove siamo. Si arriva, si continua, anzi non si arriva ma si continua con Sergio Franchi e il Porompompero Pirimpero, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sorriso.
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Ecco, finito. E ora?
7: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Marco Bagutti, artistima Gutti, con una vecchia canzone italiana, cara Italia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amica Anna di Taggini Sopra, Villa Franca di Verona. Un bacio e una buona giornata a te. Un bacione anche a Dina di Conegliano. Ciao Dina, anzi no, scusate, anche alla Dina di Conegliano, ma anche alla Dina di Rodeano Alto, anche alla Solidea, anche alla Loretta. Un bacione forte, un buon inizio settimana. Sentiamo invece Mario, il poeta da Gazzo Veronese, cosa ci racconta stamattina. Stamattina sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Che il giorno sia splendido.
0: Ah, grazie, anche
1: e
0: per
1: avanti,
0: te.
1: Avanti,
0: avanti. Avanti, avanti.
1: Però si stava tanto bene adesso.
0: Beh, immagino.
1: E dovermi alzare e andare a lavorare.
0: Mannaggia.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Mario, una buona giornata anche a te. Grazie del tuo buongiorno, ma attenzione, perché io vi ricordo che il 15 agosto è dietro l'angolo, sì, e voi sapete già cosa dovete fare, sì, perché per passare un Ferragosto pazzesco con Radio Sorriso dovete venire esattamente a Cusignana di Giavera del Montello. Il 15 di agosto passeremo il Ferragosto tutti insieme lì all'antica sagra dell'Assunta. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, il divertimento, l'animazione e i gadget della radio più giovane che mai, con Iris, Giovannina ed Alex a tenervi compagnia, a farvi ballare, a farvi divertire. Vi ricordo che c'è un ricco stand e fornitissimo stand gastronomico, quindi assolutamente si mangia super bene. E poi vi ricordo anche che quella sera ci sarà lo spettacolo pirotecnico, quindi assolutamente appuntamento imperdibile, Ferragosto con Radio Sorriso a Cusignana di Giavera del Montello. Noi siamo già pronti, quindi ci vediamo lì esattamente sabato, e vi ricordo che l'ingresso è gratuito, quindi non potete mancare, vi aspetto. Io, e ora te lo traigo. Tipiti, tipiti, tipiti.

Ciccio Medeo con Vesuviana, questa bella tarantella sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Virginia da Vicenza. Ciao Virginia, un abbraccio fortissimo. E poi vi ricordo che le grandi dirette di Radio Sorriso, delle grandi serate, grazie alle edizioni musicali Bagutti, continuano, perché vi ricordo che il 23 saremo in diretta dalla Sagra del Tivole Treviso con l'orchestra Lorenzo Biondi, quindi assolutamente vi aspettiamo dalle ore 21:30 su Radio Sorriso, perché come sapete quest'estate vi stiamo portando dei più grossi eventi, quest'estate sì, un sacco di belle dirette. Si continua con la musica, arrivano in Philadelphia con la voce di Serena, Caramba Mix il titolo di questo bel brano. Tra poco argomento del giorno, chissà dove mi porta oggi Tiziana, non lo so, non me l'ha detto, vediamo.

0: ascoltando.
1: Caramba Mix. In Philadelphia arriva l'argomento del giorno, forse.
0: Sì.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Buongiorno Tiziana, come stai?
0: Io sto bene, spero anche te, caro Giovannino, sì, e anche dai. Tutti i nostri ascoltatori sintonizzati questa mattina, un inizio di settimana, oggi all'insegna dei desideri. Mettiamo che tutta la settimana si possono esprimere i desideri,
1: sì.
0: Anche perché, sì, è vero, oggi è il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, intanto facciamo gli auguri di buonomastica,
1: ah, certo,
0: si chiama
1: assolutamente.
0: Così. Sì, e diciamo che è famosa, insomma, è riconosciuto che si esprimono dei desideri quando cade una stella, e chissà se poi si avverano. Però tutti abbiamo dei desideri.
1: Tutti abbiamo dei desideri, sì, assolutamente. Chi più chi meno, chi magari più raggiungibili, chi magari più irraggiungibili, però comunque sono desideri per questo, no?
0: Esatto, e allora stasera, visto che appunto è questa notte così speciale, così luminosa, notte di San Lorenzo, guardando una stella cadente, la tradizione dice di esprimere un desiderio. E se poteste esprimere un solo desiderio da far avverare davvero, quale sarebbe? Un desiderio per voi, per una persona che amate, per la famiglia, per il futuro? Te, Giovi, ce l'hai?
1: Io per il futuro, guarda, per il futuro, sì. Direi di sì, ora non saprei quale, però un desiderio per il futuro, ecco, assolutamente. Tu invece ti
0: allora
1: c'ha...
0: il mio desiderio è quello di rimanere in salute, anche così anche. va bene, qualche acciacco c'è sempre, però io credo che la salute, non mi interessano i soldi, ecco, sono sincera, sono importanti, perché sono,
1: certo,
0: importanti,
1: sono
0: però la salute non la compri sicuramente coi soldi, per cui io credo che per me vorrei veramente che la stella sentisse da lassù il mio desiderio di rimanere in salute. Poi si sa, la pace del mondo è universale, tutti abbiamo questo desiderio, la pace, ma io punto a questo. Per me la mia salute è quello che io posso fare. Se io sto in salute, posso fare anche accadere delle cose belle, delle cose,
1: certo, vero,
0: che possono aiutare anche il prossimo.
1: È vero. Dai, speriamo quindi questa notte tutti con il naso all'insù a guardare le stelle cadenti, no?
0: Esatto.
1: Magari mettetevi in un posto dove non c'è molto inquinamento luminoso, no?
0: Bravo,
1: perché vedono
0: c'è
1: meglio.
0: Anche quello di fatto che se in particolare chi vive in città, no? Le illuminazioni delle strade, delle fabbriche, ecco, quello sì, bloccano un po' il cielo. Comunque le stelle cadenti ci sono, io ne ho viste nella mia veneranda età, ho avuto questo modo, in particolare quando mi trovavo in montagna ho visto di quelle stelle cadenti veramente meravigliose, ho espresso tanti desideri, forse troppi, non se ne è avverato nessuno.
1: Però state pronti questa notte, perché se per caso vedete una stella cadente, pronti col desiderio, perché dovete esprimerlo proprio in quel momento.
0: Esatto.
1: Cercavo una canzone che non trovo, però non la trovo.
0: Notte di San Lorenzo?
1: Non lo so, non l'ho trovata.
0: La sera di San Lorenzo.
1: Forse...
0: Comunque vi do subito i nostri numeri di telefono.
1: Bravissima.
0: Mettetevi in contatto con noi e interagiamo insieme questa mattina. Quale sarebbe il vostro desiderio da far avverare davvero? 0423 736 680.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Italiana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui richiedenti asilo di Berlino, che vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso l'Italia. Non dobbiamo riprendere nessuno, commenta il Viminale. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, col massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, colpiti stanotte da un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Pozzuoli e a 5 da Bacoli, a una profondità di 4 km. La gran parte della popolazione è stata svegliata dal boato. Tennis, niente Cincinnati Open per Sinner, ufficiale la rinuncia del numero uno al mondo, resa nota dall'organizzazione del torneo. Il campione si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per ridurre il fastidio al ginocchio che lo tiene in apprensione da giorni e tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

Serena Lo Faro con questo bel brano dal titolo Charlie è sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme, argomento ufficialmente lanciato, notte di desideri San Lorenzo. E allora dai, sveliamo in anteprima Radio Sorriso quali sono i vostri desideri, quelli che poi esprimerete magari questa notte vedendo una bella stella cadente. Fatemelo sapere al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. E tra l'altro un buongiorno anche a Giuliana di scusate, di Montichiari, provincia di Brescia. Un saluto e un saluto anche all'amico Oscar di Santa Maria del Piave. Tra poco leggo il tuo messaggino, Oscar. Intanto Orlando Campanini con Romantica.

0: Giovanni, buongiorno a te.
1: Come stai? Tutto bene? Tutto a posto?
0: Ce l'ho fatta di corsa, ma ce l'ho fatta.
1: Dai, sei arrivato giusto al volo, però si sa che queste sono giornate un po' intense, perché si trova in mezzo al traffico, poi tante persone si stanno spostando per le proprie vacanze, ma sono sicuro che nelle valigie di tantissimi dei nostri ascoltatori c'è il tubetto di gel, perché il tubetto di gel si usa sia a casa sia in vacanza, assolutamente, giusto Raffaele?
0: Il problema rimane, anzi, magari sei in vacanza rilassato e prendi un po' di sole o non ti metti la crema protettiva, arrivi alla fine della giornata e sei un bel peperone. E in questo caso, se metti il gel, è un vero grande toccasana, perché ti toglie quel calore di una giornata di sole. Realmente, attenzione, non è un protettivo, non mettetelo prima di prendere il sole, perché non è un protettivo. Aiuta, ahimè, dopo una giornata di sole, o magari aver camminato e non aver messo la protezione, si è veramente molto molto molto accaldati, arrossati, e in questo caso è un vero e grande toccasana, perché qui c'è la centella, la calendula, l'ippocastano, l'arnica e il mentolo, che vanno a togliere quel calore, vanno a togliere quel rossore e quella, diciamo, infiammazione, sempre con questo prodotto naturale al 100%. Che dire, diciamo subito che se avessero bisogno, noi siamo operativi anche tutto il mese d'agosto e siamo qui in diretta a dirlo, e anche noi siamo qui a fare la nostra bella pubblicità. Perché dico questo? Perché se avete bisogno, chiamate anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeti tu, caro Giovanni?
1: Ma certo, 035 83 17 91 per tutte le informazioni. E mi permetto di ricordare agli ascoltatori che se invece volete entrare in diretta con noi e salutare l'amico Raffaello della BM Steel, 0423 73 6680.
0: Bravissimo, bravissimo. Se qualcuno vuole portare la propria testimonianza, un saluto, dato che ci sono quelli che sono già partiti, che magari sono andati a giugno o a luglio, e quelli che stanno partendo adesso o sono adesso in ferie, noi siamo qui. Come ti dicevo, noi siamo operativi tranquillamente. Ricordiamo sempre che una confezione di gel, una confezione che arriva a casa vostra, racchiude due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto diviso in due flaconi, 38 euro il prezzo, direttamente a casa. Qualcuno mi chiede veramente, sai, giustamente, magari per la prima volta, cosa devo fare, come devo pagare, cosa devo... No, semplicissimo, voi fate l'ordine, vi arriva a casa, il corriere vi dà il pacco, voi date i 38 euro al corriere e il corriere ci pensa lui. Non dovete far nulla, correre da nessuna parte, non dovete costruire, ma niente. Date i 38 euro al corriere ed è lui che andrà ad accreditare i 38 euro per voi. Dunque non dovete diventare matti a fare nulla di tutto questo, inteso come problematiche, assolutamente. L'unica cosa è chiamare, informazioni, delucidazione. Ho sentito adesso Raffaello con Giovanni parlare di questo prodotto, può fare il caso mio. Io sono seduta tutto il giorno e mi ritrovo già il primo pomeriggio con le caviglie gonfie, con le gambe pesanti, e questi sbalzi di poca temperatura ma di umidità creano realmente problemi con le nostre articolazioni. Imparate bene a usarla sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco. Ricordatevi che ne basta poco, non sprecatelo, sono io stesso che ve lo dico, siate solo costanti a usarlo mattina e sera. Poi attenzione, ci sono persone che lo usano solo la mattina, persone che lo usano solo la sera, persone che lo usano una volta in più e una volta in meno. Poi ogni persona deve imparare a gestire il prodotto in base alla propria necessità. Come vi dicevo, 38 euro, due flaconi direttamente a casa vostra, 38, date 38 euro al corriere, non date i 40 perché non hanno mai resto. E come diciamo assieme a Giovanni, i corrieri parcheggiano in doppia fila, sono sempre di corsa e non hanno mai resto da dare. Può essere una cosa, ma ormai l'esperienza l'abbiamo ormai da tanti anni, è vero.
1: E allora 035 83 17 91, Raffaello, facciamo una pausina musicale, cosa dici?
0: Non mi chiama il minimo, cioè, cosa ci vai a ascoltare?
1: Vi faccio ascoltare Federico Livotti, un bel cia cia cia dal titolo Sotto questa luna, e tra poco torniamo con Raffaello della BM Steel, 0423 73 6680 se volete entrare in diretta con noi.

0: E sotto questa luna, bailando il cha-cha-cha, magari dopo una bella serata, no? Un bel ballo, ci vuole il gel. E vi assicuro che dopo un bel ballo mettere il gel vi aiuta tantissimo. Questo lo diciamo io, lo dice anche sempre la Iris, perché dopo le serate, se ci poteste vedere, dopo le serate, la prima cosa che facciamo è mettere il gel sulle gambe, perché giustamente iniziamo a risentirne anche noi.
1: È normale, anche perché per molti, allora, per chi va a divertirsi, giustamente è partire e andare a divertirsi. Chi organizza le serate c'ha la giornata che deve preparare l'organizzazione, in tensione, perché la girata della serata deve andare a buon fine, come giusto che sia, e quando ti dici ok, abbiamo finito, ti rilassi e tutta la stanchezza ti cade addosso. Ma tanti nostri amici che ballerini, chiamano ballare, chiamano uscire, hanno imparato a usarlo prima di andare a ballare, non solo dopo, quando torni a casa che ti fai una bella doccia è perfetto, ma anche prima di andare a ballare, mettersi un po' di gel sulle gambe e vuoi vedere come balli tranquillo, ti senti le gambe leggere, te le senti più morbide, è tutto un altro andare. Amici cari, noi lo diciamo da sempre, il gel non miracola nessuno, non veniamo a dirgli usate questo che è l'unto di chissà che cosa, no, quando parliamo di centella, calendula, ipocassano, l'arnica e il mentolo, che sono i componenti di questo incredibile prodotto, hanno questa grande proprietà: primo, che non unge, non sporca e non macchia. Il dottor Belforte, che è il produttore di questo gel, non ama le cose che ungono e di conseguenza questo gli permette di fare un prodotto che non appiccica, non c'è il problema di essere tutti unti e appiccicosi, e dopo tutto, la cosa altrettanto importante è che dopo 2 minuti è completamente asciutto, e noi uomini sappiamo cosa vuol dire usare un prodotto che dopo 2 minuti è come non averlo messo, nel senso che non c'è l'untuosità, non c'è l'appiccicaticcio, non c'è il problema di andare a dormire e dover far sì che le lenzuole si avvolgano sulle nostre gambe. E mi rivolgo invece, a proposito di gambe, le signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il gel è un vero toccasana, perché le signore sanno bene che il medico e l'angiologo dice sempre non dare calore, cercare di togliere quel calore, non esporre le gambe a fonti di calore, dare freschezza, togliere rigidità e togliere pesantezza dalle nostre articolazioni. Il gel ha queste grandi proprietà: togliere calore, togliere rigidità, togliere pesantezza, dare tanta tanta freschezza per l'arco della giornata. Dunque la mattina, 2 minuti dopo mettete il vostro collant e via ad affrontare un'altra giornata. Amici cari, 38 euro, tutto questo a casa vostra. 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17
0: 91. Scusa. Non ci siamo capiti, perché sei in penombra. È in penombra, lo ripeto io, dai.
1: Ormai lo sanno tutti che sono in penombra, io non amo le luci accese e di conseguenza mi vedi appena appena, vai.
0: 035 83 17 91 per tutte le informazioni. E poi io vi ricordo che c'è anche un bellissimo sito dove, inoltre a trovare tutta la gamma di prodotti della BM Steel, che non è solo gel ma ci sono tanti altri prodotti, poi gel è la punta, no, di diamante dell'azienda, c'è anche una bellissima pagina dove potete trovare le attività commerciali dove poter trovare il gel, giusto Raffaello?
1: Giusto, il sito è BM Steel, ovvero Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno, bmsteel.it, scritto in italiano, e lì trovate, come diceva giustamente Giovanni, tutti i negozi, le erboristerie, farmacie sanitarie vicino a casa vostra. Che dire, un bel caffè ce lo meritiamo?
0: Dai, un bel caffè ce lo meritiamo, dai. Ma per ogni informazione chiamate lo 035 83 17 91. Che dire, Raffaello, grazie!
1: Ma grazie a te, andiamo a berci il caffè.
0: Andiamo a berci il caffè, ci ritroviamo settimana prossima, settimana prossima, sempre in diretta il lunedì con il nostro Raffaello.
1: Niente ferie.
0: Siamo in due. Assolutamente no.
1: Qualcuno deve lavorare, qualcuno deve trasmettere, qualcuno
0: bisogna.
1: Deve ragazzi.
0: Va bene, grazie Raffaello.
1: Bene, ciao a tutti, andiamo. Ciao ragazzi.
0: E noi andiamo avanti con la musica. Arriva la voce di Alex, Orchestra Bagutti con Romanzo d'amore, e saluto l'amica Maria di Marghera con questo bel brano.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
5: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17,91.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché?

Pietro Galassi, c'è sempre tempo. Vado a salutare con questo brano l'amico Michele. Ciao Michele, buona giornata, buon lunedì anche all'amico Loris di Mestrino, ma anche a Fabrizio dalla provincia di Venezia. Un buongiorno anche a te e un buongiorno va anche all'amico Walter di Campo San Piero. Un saluto a tutti, gentilissimi. Va bene, tra poco vediamo se riesco ad accontentarti, caro Walter. Buongiorno anche a chi mi richiede un brano di Marianna, tra poco arriva. Sì, siete in tanti questa mattina che avete voglia di interagire con Radio Sorriso e questo fa sempre molto piacere. Intanto saluto però l'amica Maria che ci richiede il prossimo brano, anche l'amica Liliana di Brescia. Sara e Sogno Mediterraneo arriva forte sempre qui su Radio Sorriso.

Galanteri con Parla di mio d'amore. Allora vado a salutare l'amico Walter da Campo San Piero, ne approfitto per salutare anche zia Gabri dalla provincia di Treviso con questo brano Gedeone Geremia con Canareggio.

0: tanto prima o dopo bisogna morire tutti quanti.
1: Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

Marco Martini, Davide Conti con Bailamor, sempre qua su Radio Sorriso. Vado a salutare nonno Tony dal Bosco di Rubano che mi scrive questo bel messaggio: auguri a mia figlia Barbara, buon compleanno, quindi auguri Barbara, e buon onomastico a mia moglie Lorenzina che purtroppo non c'è più, e un saluto anche a Raffaello e grazie per la sua gentilezza, buona giornata a tutti. Allora nonno Tony, noi il saluto lo facciamo anche a te, ti mandiamo un abbraccio fortissimo. Termino queste tre ore insieme con Voglio Lui e Alida Ferrarese, vi ringrazio, logicamente l'appuntamento è rinnovato domani mattina a partire dalle ore 8, sempre qui con A Pieno Ritmo. Adesso vi lascio in compagnia di Tiziana che vi accompagnerà poi fino alle ore 14, prima da sola, poi arriva Massimiliano e tante risate, tanto divertimento, sempre qui sulla radio più giovane che mai, a parlare di desideri, desideri che questa notte magari guardando una stella cadente potremmo esprimere, e chissà che proprio come dice la leggenda, esprimendo un desiderio davanti a una stella cadente, non possa esaudirsi. Io ve lo auguro logicamente, anzi ce lo auguro a tutti.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
1: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane
1: che mai. Sono le 11:03.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Un saluto dalla redazione. Tra caldo anomalo e stress idrico, la viticoltura veneta resiste. La vendemmia 2026 in regione si prospetta sui quantitativi dello scorso anno, seppur con qualche ribasso localizzato. È quanto emerso dal secondo incontro della 52esima edizione del Trittico Vitivinicolo Veneto. L'evento ha fornito agli operatori del settore un quadro previsionale sulla precoce vendemmia del 2026.
4: Anche per oggi sul Veneto condizioni di tempo generalmente stabile, salvo una modesta instabilità pomeridiana in prossimità dei rilievi, dove non sono esclusi locali rovescio temporali. Anche oggi disagio fisico intenso, specialmente sulla fascia pedemontana, in pianura e sulla costa, e in graduale aumento.
3: La Regione Veneto ha stanziato le nuove risorse che portano nel 2026 il finanziamento complessivo della domiciliarità oltre 116 milioni di euro. Le risorse aggiuntive saranno destinate prioritariamente al sostegno dei badanti familiari attraverso il finanziamento degli interventi in essere per le annualità 2025-2026 al proseguimento delle misure a favore dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
4: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sorriso.
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina era il titolo, appunto, Lara Agostini Band. Buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana da Tiziana. Ah, iniziamo sì, un po' prima del solito, ma alle 12 non vi preoccupate, sarò ancora qui con il mio collega. Devo soddisfare subito due richieste musicali. Per scusami, Pietro Galassi e Aurora. Ed è una canzone che ha richiesto, aspetta, che la trovo, eccola qua. Ciao Radio Sorriso, se per cortesia mi fate sentire questa canzone, scusami, con Aurora Codazzi e Pietro Galassi. Grazie Lina di Malcontenta, dedicata a Mario. Capito Mario? Lina ti dedica la prossima canzone. Andiamo subito ad ascoltarla.

Ed era Erbiter con Castellina Pasi ed è stato richiesto da Ermanno di Arta, che appunto voleva sentire questo valzer. Non so se si scriva così, mi ha scritto che si sia comprensibile, ma certo, lo conosciamo benissimo, Erbiter, ed era proprio di Castellina Pasi. Ma passiamo ora all'argomento del giorno. Oggi sarà appunto la notte di San Lorenzo, è famosa anche per le stelle cadenti ed è la notte proprio delle stelle cadenti, anche se poi si protrae anche nei prossimi giorni. E allora, guardando una stella cadente, la tradizione dice di esprimere un desiderio. Allora chiediamo questo ai nostri ascoltatori: se poteste esprimere un solo desiderio da far avverare davvero, quale sarebbe? Un desiderio per voi, per una persona che amate, per la famiglia, per il futuro. Di certo unanime è la pace nel mondo, siete d'accordo? Vi aspetto allo 0423 736 680, oppure con i vostri messaggi al 345 48 45 663.

Brilla una stella ed era con Bruno Bressi alle 11:27 minuti primi. Come avete sentito, ci sono io in radio, sono Tiziana, ma non preoccupatevi perché resterò anche fino alle ore 14 con il mio collega. Oggi si parla di desideri, sì, perché stasera sarà la notte di San Lorenzo. Quindi vi stiamo chiedendo se avete un desiderio che vi piacerebbe fosse esaudito e da esprimere questa sera, assolutamente. E ci scrive Christian e dice: per questa sera a San Lorenzo il mio desiderio sarebbe quello di innamorarmi e che torni la pace nel mondo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
13: Sorriso.
14: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Mojito con Pamela e l'orchestra di Daniele Cordani. Allora, ci è stata richiesta qui su Radio Sorriso allo 0423 736 80 una canzone cantata da me, che sono Tiziana. La richiesta Luciana di Tessera, che ha detto che una volta, quando era il momento, no, delle stelle cadenti, se lo si diceva agli adulti, sai, ho visto una stella cadente, cioè, batti a confessare, sei in peccato, ecco, consigliavano questo ai tempi. Invece noi vogliamo parlare di desideri che si vorrebbero realizzare con una stella cadente, e questa sera è la notte giusta.

Ed era Gianni Drudi con Grandissima Trottola. Sono le 11:46, abbiamo un'altra richiesta qui su Radio Sorriso, un desiderio da esaudire con Mauro Levrini, Il mondo degli uomini bambini.

Ma sta ancora lavorando. Ce la mettete una canzone rinfrescante a vostra scelta per Davide, Maurizio e Davide che stanno patendo il caldo al magazzino, al lavoro. E allora vogliamo andare a Panama? Ci rinfreschiamo con questa idea. Max De Palma.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 73 67.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651. Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano, Alimentari Biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 12 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, altolà di Meloni e dell'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, le parole. Apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
14: Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
16: È il momento di...
17: Ridiamoci su!

0: bravi, eccoli qua. Eccoli.
1: Una era già qui, la più brava.
0: È giusto, è giusto così, è visto che sei prossima alla pensione, è giusto che inizi uno la prima. Comunque buongiorno, Massimiliano qui con voi, promesso anche tutta questa settimana e la prossima, giusto?
1: Giusto. Io
0: l'ultima invece sarò da solo.
1: Esatto.
0: Bene, allora cosa state facendo, ascoltatori? State facendo, che ne so, un pranzetto, un qualche cosa di culinario?
1: Sai che oggi che giorno è?
0: Oggi è il 10 San Lorenzo, salutiamo tutti i Lorenzo all'ascolto.
1: Sì. Ma oltre a questo
0: si guarda che le celle
1: si
0: le,
1: sta con la testa in su stasera.
0: Esatto.
1: Sarebbe bello andare sul grappa.
0: No, io questa sera andrò.
1: Ah, davvero?
0: Certamente, tutti gli anni io vado sul grappa, no, più che sul grappa, no, sul Monte Tomba. Proprio lì dove c'è una bella spianata, non ci sono luci, e con il naso in su io e Lucia a guardare le stelle.
1: Voi due da soli?
0: Certamente.
1: Mamma mia.
0: No, forse porteremo Kobe. Non
1: davvero?
0: Si sa mai che magari ci sia qualche orso, almeno lancio Kobe.
1: Che se lo mangia in un boccone, poverino.
0: Sì, esatto.
1: Beh, appunto, perché stasera sarà la notte di San Lorenzo, e la tradizione dice di esprimere un desiderio. Tu hai
0: dovrei,
1: sempre fatto.
0: Guarda, dovrei esprimerne desideri, non uno solo.
1: Beh, insomma, cose che si possono realizzare.
0: Beh,
1: allora,
0: certo.
1: Chiediamo questo ai nostri ascoltatori: se potessero esprimere un solo desiderio da far avverare davvero, quale sarebbe?
0: Sai il desiderio, secondo me, che risolve qualsiasi problema? Te lo dico?
1: Quale?
0: Vincere Super Enalotto.
1: Oh.
0: Allora, risolvo, guarda, credimi che ti risolve un sacco di problemi.
1: Beh, intanto se non ci giochi non saprai mai se vinci.
0: Questo è vero, hai ragione.
1: Allora chiediamo questo ai nostri ascoltatori, di intervenire allo 0423 736 680, oppure
0: al 345 48 45 663, anche con la vostra voce, un bel messaggio vocale. Dai, cosa vi costa?
1: Oh.
0: Fate anche prima.
1: Dai, intanto goditi questa Evelyn che ha mandato, ci fa sapere che sta cucinando zucchine trifolate e vitello tonnato.
0: Che buono.
1: Siete invitati? Ma veniamo subito.
0: Dove?
1: Chiudiamo.
0: A Tolmezzo.
1: Sei
0: ciao.
1: Un po' distante.
0: No, comunque, a proposito di vitello tonnato, quest'anno devo ancora mangiarlo.
1: L'ho mangiato a Natale anch'io, adesso che ci penso.
0: A Natale
1: l'ho mangiato.
0: Ma
1: con l'antipasto
0: più estivo.
1: Vabbè,
0: cioè come mangiare l'anguria a Natale, cioè non ci sta.
1: No,
0: l'anguria
1: l'ho mangiata ieri.
0: Vabbè, comunque sì, il vitello tonnato è da tanto che non
1: buono. E allora Evelyn, eccoti la richiesta per Francesca Mazzucato con
0: C'era una volta un fiume.

0: con El Canfin.
1: E dove va la nave?
0: La va. L'importante è che vada.
1: La va.
0: Perché finché la barca va,
1: lasciala andare. Ecco, e quando diceva, non la va più, affonda. Va bene, dai che siamo in diretta 12:21 di questo bel lunedì 10 agosto 2026. San Lorenzo, salutiamo tutte le Lorenze e i Lorenzo all'ascolto.
0: Esatto.
1: Perché oggi appunto è il vostro onomastico.
0: E poi c'è Luciana che come te dice che anche lei vorrebbe.
1: Che salutiamo, ciao Luciana.
0: Ciao Luciana, vorrebbe anche lei vincere Super Toto.
1: Chi non lo
0: anche
1: vorrebbe
0: se una
1: vincere.
0: Volta che ha vinto non si era resa conto, ha chiesto al tabacca,
1: era una che frequentava il bar.
0: Poi alla fine ha vinto 500 euro.
1: Ma non lei,
0: quindi lei ha rosicato?
1: Ma ha detto che non gli è interessato niente, vorrei vedere io
0: vorrei
1: la faccia.
0: Vorrei vedere.
1: 500 euro piuttosto che.
0: Leggiamo il messaggio di Carla.
1: Certo che io dico, quando bisogna vincere tanto, perché se si vince poco, cosa te ne fai del poco?
0: Beh, c'è chi si accontenta anche della soddisfazione.
1: Ma per carità, sì, certo, ci mancherebbe.
0: Il messaggio di Carla dice: il mio desiderio sarebbe che
1: la mia famiglia restasse sempre unita e in salute. Alla fine non serve molto altro per essere felici.
0: Giusto,
1: beh, questo è giusto, giustissimo.
0: Sono
1: bravo.
0: D'accordissimo.
1: Parole sante.
0: Io ho espresso il desiderio di avere la salute, di rimanere come sono adesso in salute.
1: Però anche un po' di valute. Cioè, se devi fare una domanda, falla un po' doppia, no? Salute e valute. Non è che chiedi
0: fa
1: tanto.
0: Anche rima, dici.
1: Saluto, un po' di salute e un po' di valute. Io sono tranquilla e serena. Faccio brigo. Dico.
0: Abbiamo anche una dedica da fare, questa di Carmine.
1: Ciao sorrisini, sono Carmine da Verona. Se è possibile, mi fate sentire una canzone che avete in scaletta e la dedico a Maria Luisa.

0: per i suoi 69 anni da parte anche di Sergio e Angelo, grazie.
1: Auguri!
0: Maria Luisa, auguri.
1: Auguri, happy cara Maria birthday. Luisa, per i tuoi 69 anni, anche se l'età di una signora non si dice,
0: però l'anno è bello.
1: E tutta per te, come nelle favole, Graziano Cianni.

0: e ascoltando, ridiamoci su.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista. Vista il tuo universo al femminile. Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.

0: che bella questa canzone. Se, più la sento, più è bella.
1: Anno del mese di classe 1. L'edizione
2: appunto
1: di Sorriso.
0: E salutiamo anche le edizioni classe 1.
2: Classe 1. Comunque era Roberto Polisano e la canzone era Batti cuore.
0: Esattamente, esattamente.
2: Torniamo sui messaggi.
0: Torniamo.
2: Che arrivano al 345 48 45 663. Leggiamo
0: molto
2: quello
0: bene
2: di Valeria, che vorrebbe:
0: ciao Valeria, vorrei poter rivedere una persona che non c'è più anche solo per l'ultima volta, per dirle quanto mi manca e quanto le voglio bene.
2: Che bel pensiero.
0: Sì.
2: Quando
0: perché per l'ultima volta? Perché evidentemente non è riuscita a dirgli ti voglio bene?
2: Vedi, quelle cose che si rimpiangono, no? Quando non le fai al momento giusto.
0: Sì.
2: Allora, amici, guardando le stelle cadenti questa sera, sapete, 10 agosto, la tradizione dice di esprimere un desiderio. Qual è il vostro desiderio? 345 48 45 663.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Ma tocca già a noi.
1: Voglio stare con te,
0: Rocce,
1: di Monica dell'orchestra Nicola Marchese.
0: Sei veramente gentile.
1: Come dai, che parliamo di musica. Perché arriva il sorriso in piazza, amici.
0: Sì, arriva a Cusignana di Giavera del Montello. Grazie alla Sagra dell'Assunta, sabato 15 agosto, quindi sabato prossimo, dalle ore 21 si ballerà con la musica delle grandi orchestre. Il divertimento, ve lo posso garantire, è assicurato. Ci sarò anch'io, andrò a fare un giro per vedere se tutto è sotto controllo, se i miei colleghi si comportano bene, sai com'è, no? Certo. E l'ingresso è completamente gratuito. Ci saranno di Radio Sorriso ufficiali
1: Iris, Giovannino e il nostro direttore Alex.
0: Che non
1: anche
0: può mancare.
1: Qui ripetiamo, l'ingresso è gratuito. Ci sarà alla termine della serata uno spettacolo pirotecnico e un ricco e fornitissimo stand gastronomico, insomma, da non mancare. Ricordatevi il Sorriso in Piazza, che ritorna a Cusignaga di Giavera del Montello.
0: Cusignana
1: di Giavera del Montello in provincia di Treviso alla Sagra dell'Assunta sabato 15 agosto
0: e salutiamo anche Matteo, che è uno che mi ha detto che se mi vede mi offre una birra di Cusignana.
1: Davvero? Te l'ha già detto?
0: Sì, certo. No, lo dico io in radio, così non può dirmi di no quando andrò a vedere, visto che mi ha detto: ma vieni anche tu? E io gli ho detto: certo, non posso non mancare. E allora già gli ho scroccato una birra in diretta.
1: Andiamo perché richiesta con la farfallina Pietro Galassi qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 13 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Bentrovati, ecco le ultime dal Veneto. Le Fiamme Gialle di Padova hanno sequestrato 2 kg di chetamina a elevato principio attivo. Erano nascosti in una scatola di cornflakes spediti dalla Germania con un corriere espresso. La sostanza avrebbe consentito di ricavare circa 4.300 dosi.
11: A Padova, a poco più di un mese dall'intensificarsi dei controlli della polizia locale in merito alla circolazione dei monopattini elettrici, il bilancio è di 175 violazioni accertate. A queste si aggiungono oltre 40 sanzioni applicate nei confronti degli utilizzatori delle fat bike, le bici dalle ruote grosse, e 121 contestazioni a carico di conducenti di motocicli e ciclomotori per condotte irregolari.
10: Un ciclista olandese di 47 anni ha chiesto l'intervento del soccorso alpino ieri poco dopo le 11:30 perché era impaurito dopo essere stato inseguito da alcuni casi quasi sicuramente a guardia delle greggi presenti sul Pian della Bala. L'uomo ha trovato rifugio nel bagagliaio con portellone aperto di un pick-up probabilmente appartenente al passeggero.
11: Nella Marca sono attive 786 imprese artigiane del verde, dato che colloca le province al primo posto in Veneto, dove operano 3.183 imprese. Danno lavoro a 2.080 addetti sui 7.180 in Veneto. Treviso primeggia anche per dimensione media delle imprese artigiane del verde, 2,6 addetti contro la media regionale di 2,3.
10: E grazie ancora una volta per averci seguito in questo appuntamento. Il prossimo tra un'ora. Buon pomeriggio.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: l'ha presa proprio.
1: Fai l'applauso. Oh, là.
0: E il titolo è Strauss con Antonio Cottini. Abbiamo ballato questo valzer lento insieme.
1: Allora, ce l'abbiamo fatta.
0: Mi sento, ecco qua. Allora, dicevamo, a proposito di desideri, hai pensato a quello di esprimere uno? Ne hai pensato uno da esprimere?
1: Ma, no, ne ho tanti, ma allora, tutte le volte che io vado là sul Tomba o comunque in Cima Grappa, adesso vediamo, dobbiamo ancora decidere, ne vedo diverse, non una sola. Magari per un'ora non ne vedi, perché stai là con il naso all'insù. Poi ne vedi tre o quattro una dietro l'altra. Zum, zum, zum. Quindi tu devi essere pronto a esprimere un desiderio ogni stella, ogni stella cadente che vedi, no? Devi avere la lista.
0: Che bello.
1: Vuoi venire con noi?
0: Stasera?
1: Posso prenderti?
0: No, ma io vado a letto come le galline. Un po'.
1: Vabbè, fai la gallina là, dormi là.
0: Scusami, perché tu dormi
1: c'è
0: là?
1: C'è anche l'erba. No, no, no, non dormo là, ci mancherebbe.
0: Noi però vogliamo sapere, ma no, figurati. Noi vogliamo sapere invece dai nostri ascoltatori qual è il desiderio che invece vorrebbero esprimere. Il mio desiderio è che i miei figli possano crescere sereni, realizzare i loro sogni e trovare sempre la forza di rialzarsi davanti alle difficoltà.
1: Dice poco, ma cioè, pretende però poco Marco, eh.
0: Poco, però è anche però vero, è che vero. Se non dai l'esempio, cioè se anche tu non sei un sognatore, è difficile che i tuoi figli facciano il contrario.
1: Beh, non è vero però, perché tu puoi insegnargli tutto quello che, però poi imposta a loro, no? Cioè cercare di carpire cosa tu gli insegni. Da prescindere che comunque il lavoro del lavoro tra virgolette, no? Del papà o del genitore o della mamma nel caso è sempre difficile,
0: è sempre
1: perché
0: difficile,
1: sì. Cioè comunque è difficile al giorno d'oggi tirar su un figlio di sani principi, cioè tu glieli puoi anche spiegare, glieli puoi far vedere sempre bene, senza litigi eccetera eccetera, però secondo me poi fuori tu cosa ne sai di
0: che
1: come
0: fa?
1: Si comporta. Che compagnia frequenta,
0: esatto.
1: E dopo anche
0: non li
1: anche
0: puoi
1: là
0: tenere
1: è
0: sotto una campana.
1: No,
0: comunque.
1: Anche là è tutto soggettivo, no? Cioè, secondo me devono un attimino, se sbagliano, rialzarsi da soli e imparare a dire ho sbagliato. E
0: esatto, se e mai sbagliano non mai
1: lo,
0: imparano.
1: Esatto, e quell'errore non lo rifaccio più, almeno, perché se lo rifai sei sciocco. Giusto?
0: Giusto.
1: Però, cioè, noi la vediamo dal lato dei genitori, dal lato figli, spiegargli queste cose qua non è facile al giorno d'oggi. Perché non è facile, tu lo sai benissimo.
0: Chi lo dici?
1: Sì.
0: Poi mi dice, ma hai fatto quello? E lo faccio dopo, l'avrei fatto dopo.
1: Sì, c'è tempo, no?
0: L'avrei fatto dopo.
1: Vabbè, dai.

0: E torniamo in diretta alle 13:18 minuti. Abbiamo due richieste. Sì, qui su Radio Sorriso.
1: Che meraviglia.
0: Abbiamo due messaggi, due richieste musicali per.
1: Per Roberto Tagliani, Anima Fragile.
0: E per Controvento dei Rodigini, Canta Monica, qui su Radio Sorriso.

0: E a proposito di desideri dei nostri ascoltatori, una casa piena di risate, salute per tutti e la possibilità di svegliarmi ogni mattina accanto alla persona che amo. Questo sarebbe il mio desiderio.
1: Salutiamo Daniele.
0: È un po' troppo, è un po' tanto però, Daniele, tante cose, tanta roba qua, una casa piena di risate, quindi vorrebbe dire una famiglia numerosa. La salute per tutti,
1: insomma,
0: la possibilità di svegliarsi ogni mattina accanto alla persona.
1: Quello che dico io, no? Quando bisogna chiedere, chiediamo in grande. Perché metti caso che è la tua giornata fortunata,
0: che ti va bene,
1: almeno chiedi tanto e ti arriva tanto. Se tu chiedi ma mi piacerebbe sta roba, ti arriva, poi non ti arriva più niente in tutta la tua vita. Invece se tu dovessi chiedere tanto e ti arriva proprio quel giorno, in quel determinato hai fatto solo che bene.
0: Giusto.
1: O no?
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Chi vive sperando, no.

0: che ascoltando ridiamoci su.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Dicasi Sirtaki, la Zorbas Dance.
1: Che bello,
0: dove ballano il Sirtaki?
1: Ero catapultato in Grecia.
0: Tu sei mai stato in Grecia?
1: Sì, certo che sono stato in Grecia.
0: Ah, ecco perché ci sei arrivato subito.
1: A Mykonos. Hai capito? Little Venice, Paradise Beach, Super Paradise.
0: C'è chi può e chi non può.
1: Vedi.
0: C'è chi se lo può permettere.
1: Quando era giovane me lo potevo permettere, adesso no, quindi ne ho approfittato, vedi.
0: Leggo il messaggio di Virginia che dice: ciao ragazzi, io da tempo ho smesso di sognare, vorrei buona salute per me e le persone a me care, a cui voglio bene.
1: Ma è già un sogno.
0: E vedi che è già un desiderio, cara Virginia.
1: Desiderio di te.
0: Scommetto che la prossima canzone, la prossima polca, la canti tutta. Scommettiamo,
1: cioè?
0: Perché?
1: Ah, vado in bicicletta?
0: Sei andato in bicicletta?
1: È certo che sono andato in bicicletta.
0: Si è fatto mancare,
1: sabato,
0: insomma.
1: Sabato.
0: Una bella sudata. Che orario?
1: Beh, siamo partiti tardi perché ci siamo decisi tardi. Dovevamo andare a fare il passo Duran e il passo Staulanza, che tu sai dove sono?
0: No.
1: Vabbè, poi ti spiego, è solo che alle 5:30 noi ci siamo svegliati e pioveva qui a Castelfranco. E quindi ho detto, guarda, io non mi fido andare di là a fare il passo.
0: Stiamo
1: e dopo è uscita una giornata strepitosa.
0: Strepitosa, è vero, sabato questo.
1: Sì, sabato è una cosa eccezionale.

0: ascoltato la voce di Caterina dall'orchestra di Stefano Capitani.
1: Che salutiamo, ciao Stefano, oggi mi mancava, dai, sei stato anche bravo oggi.
0: Ancora pochi minuti insieme, anche oggi abbiamo ascoltato della bella musica che ci avete richiesto, abbiamo ascoltato anche i vostri desideri,
1: è sì.
0: Così Max?
1: Eh sì, salutiamo Daniele.
0: Chi è Daniele?
1: Desideri.
0: Non c'entra. Andiamo con Luciano Nelli, guardami negli occhi, e subito dopo anche Daniela Rosi, e dopo ci saluteremo.
1: Sì, esatto, dai.

0: Daniela Rosi, Vagabondo, grande successo di Nicola Di Bari. Sono le 13:55. Oh. Guarda, ti ho preparato una bella canzone.
1: Ho visto. Concludiamo in bellezza allora queste due ore.
0: Sì, direi proprio di sì. Ci siamo.
1: Chissà domani se inizieremo in bellezza.
0: Chi lo sa? O in bruttezza. Chi può dirlo?
1: Allora, salutiamo tutti i vacanzieri all'ascolto. Salutiamo quelli che le vacanze quest'anno non li fanno. B. Salutiamo quelli che stanno lavorando. C. Sì. E basta. Noi salutiamo voi e ci sentiamo domani.
0: Oggi hai detto l'ABC.
1: L'ABC. Domani dirò il D e F.
0: Mi raccomando, esprimete i desideri questa sera. Abbiate
1: Nasino
0: fiducia. Se ci credete, vedrete che si realizzeranno. A tutti voi, buon proseguimento di giornata.
1: Se no, bisogna avere una bella botta di culo.
0: Non si dice. A
1: succede.
0: Tutti voi, buon pomeriggio. Ciao,
1: ciao, a domani.
0: Tiziana.
1: E da Massimiliano. Ciao, ciao. We'll be right back.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
9: A lì migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: Oggi vi portiamo nel cuore della Tuscia romana, una città ricchissima di storia. Do innanzitutto il benvenuto alla sindaca di Cerveteri, città metropolitana di Roma, Elena Maria Gubetti. Buongiorno.
12: Buongiorno, grazie per l'invito.
11: Cominciamo proprio da lanciare un messaggio ai turisti che ci ascoltano da tutta Italia. Qual è l'attrattività di Cerveteri oggi?
12: Cerveteri è conosciuta nel mondo perché è culla della civiltà etrusca e perché ospita un sito UNESCO Patrimonio dell'Umanità, che è il nostro grande sito archeologico, un sito che rappresenta un unicum al mondo. Però Cerveteri non è solo civiltà etrusca, etruschi e anche borghi medievali, come il nostro borgo di Ceri e il nostro borgo del Sasso, il nostro centro storico, anch'esso racchiuso da mura medievali, che rappresenta un piccolo, diciamo, cuore di bellezza assolutamente da visitare, all'interno del quale c'è il nostro museo etrusco, tanta bellezza proprio che viene rappresentata dal contesto in cui tutto questo resta. Quindi parliamo del nostro mare, parliamo dei nostri trekking all'interno di un territorio unico, e poi abbiamo il cammino degli Etruschi che parte da Cerveteri e arriva fino a Vulci, un cammino che da poco è stato, diciamo, riconosciuto un cammino regionale dalla regione Lazio. La possibilità di fare, ecco, tante attività anche all'aria aperta, come l'equitazione, tanti sport acquatici, abbiamo veramente tanto da offrire.
11: Grazie al sindaco di Cerveteri, Elena Maria Gubetti.
12: Grazie a voi e buon lavoro, buona giornata.
13: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso!
15: È il momento di Oltre il liscio.

eccoci insieme cari ragazzi, cari sorrisini belli nel viaggio musicale di Radio Sorriso in questa settimana ferragostana. Ben trovati tutti, buon pomeriggio, buona settimana ferragostana quindi da Claudio Prospero e naturalmente immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate. Vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bene, sorrisini, lunedì 10 agosto, ci siete tutti? Sì, partiamo.

vacanza a casa, la musica, la compagnia di Radio Sorriso ci accompagni e vi accompagni nel miglior modo possibile. La musica sia con noi. Beatrice Orrigo, Serena Loparo, ciao ciao.

rinnovo. Rinnovo l'augurio di questa, per questa settimana speciale dell'anno, per questa settimana ferragostana, anche la settimana delle stelle cadenti, alcune notti un po' speciali come questa, ovviamente la prossima, anche la precedente era vabbè. Allora, in tema di stelle, questa è proprio

insieme con Maura e Sabia, Ora esisti solo tu. Andiamo a Bologna, in provincia di Bologna, a Castiglion di Pepoli. Vado a salutare Enzo. Ciao Enzo, c'è Elena Cammarone, protagonista. Ciao Elena, tu vivi nell'aria.

Elena Cammarone, tu vivi nell'aria e ci siamo ragazzi, pronti allora, pronti per giocare insieme? L'invito ovviamente a giocare a coloro che sanno, in caso di vincita, di vittoria, di poter usufruire dei biglietti. Ci sono due biglietti omaggio per il primo tra voi, la prima tra voi che darà la risposta esatta a questa domanda con tre soluzioni, di risposta per visitare le grotte di Oliero, questo percorso

percorso straordinario immerso nella natura, un complesso di 4 grotte carsiche tra le più importanti d'Europa, con cavità spettacolari, acque sorgive e una suggestiva visita in barca nel cuore della montagna. Queste grotte di Oliero scoperte da Alberto Parolini, naturalista botanico, nacque e morì a Bassano del Grappa. Abbiamo già scoperto nella settimana precedente che furono scoperte nel 1822 e poi aperte al pubblico per la prima volta nel 1832. Così, detta tra noi tra parentesi. Scoperte da Alberto Parolini. Da voi, cari ragazzi, vogliamo sapere quando nacque Alberto Parolini. Attenzione, allora, tre soluzioni di risposta: 1788, 1789 o 1790. Se volete abbreviare, eventualmente inviate il messaggio con 88, 89 o 90. 345 48 45 663 per giocare con noi attraverso WhatsApp, mi raccomando, WhatsApp, perché poi ci serviranno i vostri dati, tra i quali l'importante è avere un'email dove vi saranno inviati poi i biglietti. Vogliamo sapere dunque quando nacque lo scopritore delle grotte di Oliero, Alberto Parolini. 1788, 1789 o 1790? Vai!

dalla provincia di Brescia, da Visano. Complimenti a Metilde, poi darò nuovamente la conferma, mi mancano ancora i dati. Intanto c'è Savini, bella morena.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto. Solo da

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Sorriso.
7: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Pamela Antolini e una bella passeggiata in Riviera. Le 15:40, il nostro viaggio musicale prosegue e fa tappa, adesso proprio vi do anche la conferma, e fa tappa il nostro viaggio musicale in quel di Visano, siamo in provincia di Brescia e complimenti.

vivere, da trascorrere in questa meraviglia della natura, ovvero le grotte di Oliero. La domanda che avevo proposto: quando nacque Alberto Parolini, il famoso naturalista botanico di Bassano de Grappa che scoperse queste grotte? Era nato il 24 giugno del 1788. Per la cronaca, morì sempre in quella di Bassano de Grappa il 15 gennaio del 1867. Bene. Alberto Parolini, lo scopritore delle grotte di Oliero, è una bella giornata da trascorrere certamente al suo interno per Metilde di Bisano, Brescia. Signori, proseguiamo. Francesco, i Rodigini, ho scritto, t'amo sulla

La baciata insieme con Roberta, l'orchestra di Luca Panama, un volo leggero. Tappa adesso in quella di Campo San Piero, andiamo a salutare Vilma con Al Rangone, preghiera.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 16 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da
12: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda di 2 km tra Capriate e Bergamo a causa di un incidente. Entrata consigliata verso Brescia e Bergamo, l'uscita consigliata provenendo da Milano è Capriate. È tutto.
15: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
17: Perché se non Degli, non ci credi.
7: Sorriso.
18: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: L'orchestra Daniele Cordani, protagonista Pamela con Mojito.

Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, siete pronti per un grande straordinario Ferragosto? Il sorriso in piazza ritorna a Cusignana di Giavera del Montello nel contesto della Sagra dell'Assunto. Un bel Ferragosto da condividere insieme con i nostri Iris, Giovannino ed Alex sabato prossimo, 15 agosto, grande serata con la musica delle grandi orchestre, divertimento, le animazioni, i gadget, l'ingresso è gratuito, ci sarà un ricco e fornitissimo stand gastronomico e un finale con lo spettacolo pirotecnico. Sabato prossimo, 15 agosto, con il sorriso in piazza Cusignana di Giavera del Montello. E con Alex arrivano loro e sono i Pirati del Ballo.

Se lo gradite, cari ragazzi, cari sorrisini, questa sera insieme con il mio fratellone Vittorio Del Canfin vi aspetto su Sorriso TV, il sorriso che conquista, dalle 20:30 per un lunedì ferragostano da condividere insieme, dalle 20:30 a gentile richiesta, dunque una piacevole serata da trascorrere insieme, e voi naturalmente protagonisti con le vostre video richieste. Questa sera dalle 20:30 a gentile richiesta Sorriso TV. A proposito degli amici del gruppo Folk El Canfin, eccole qua, Marta e Renza protagoniste, noi siamo Campagnole.

insieme a Mary Rinaldi con il Mambo Swing. Cari sorrisini, il nostro viaggio per oggi termina qui, ma saliamo sulla macchina del tempo adesso, insieme con Daniela Cavanna, per ballare il boogie finale. Il nostro viaggio ritorna domani dalle 14, se lo gradite, poi stasera invece dalle 20:30 con il mio fratellone Vittorio Del Canfin. Vi aspetto a gentile richiesta su Sorriso TV per un lunedì ferragostano da condividere insieme. Saluto anche la nostra Antonella che vi accompagnerà tra poco con tutti i colori.

0: della musica. Ciao Anto,
1: buon pomeriggio signor Claudio, signor Ciclamino, buongiorno Sorrisini.
0: Buongiorno anche a lei. Le piace il Ciclamino, vero? Ah,
1: ma poi le sta bene questo colore, signor
0: Grazie.
1: Claudio.
0: Ogni quindi... tanto la riprendo e vabbè, fa così, mi fa molto piacere. Lei tutto a posto, signora?
1: Grazie, tutto a posto, carica bene. Proprio per partire alla grande, per un pomeriggio ferragostiano alla grande.
0: Oh, ha già qualcosa da condividere con i nostri ascoltatori oppure cammin
1: facendo,
0: le
1: magari
0: piace questa
1: certo,
0: cammin, le piace cammin, questa
1: fianco a fianco, signor
0: fianco,
1: Claudio
0: fianco.
1: La signora Carlotta non ci sente, quindi
0: così dice quando che il gatto
1: quando il gatto non che sei più baia.
0: Bene, viva la vita. Bene ragazzi, saliamo allora sulla macchina del tempo, partiamo, dai, buona serata, buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Sorriso!
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
11: È il momento di I colori della musica.

L'Orchestra Philadelphia con Come bello l'amor, la voce di Brunali, ha aperto la nostra ora e mezza insieme. Buon pomeriggio, Antonella con voi nello spazio riservato ai colori della musica. Ringraziamo il signor Claudio che ci ha accompagnato in questo caldo pomeriggio di lunedì 10 agosto e proseguiamo con la vostra musica, le vostre dediche e i vostri sorrisi. 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure 0423 7366 80 81 finale per la telefonata. Io aspetto i vostri messaggini, poi andremo a parlare anche della notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, la notte dei desideri. Iniziamo, anzi proseguiamo con la buona musica qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. Andiamo subito con un mambo, Luca Panama, e allora Mambo Sì.

YMCA, l'orchestra di Emanuela Moretto, per questa canzone in versione baciata, quindi in versione un po' più dolce, diciamo, un po' meno aggressive, se vogliamo chiamarla così. E siete in tanti che mi state chiamando, mi state dicendo fa caldo. Sì, è vero ragazzi, fa caldo, purtroppo il periodo è questo, e quindi noi ci rinfreschiamo con tanta tanta buona musica. E ne parlavamo anche con Diego Di Vicenza, che ci ha chiesto la prima canzone, la prossima canzone che andiamo a mettere in onda. Ci ascoltiamo un valzer come richiesto, Stefano Frigerio con Non mi lasciare. Ciao Diego.

lassù in un ripostiglio polveroso, tra mille cose che non servono più, ho visto un poco logoro e deluso un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, quel fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservare. Era uno scarpone militare.

Vecchio scarpone, farfilò ricordificio musicale, canzone che era stata richiesta da Silvana da Castelluccio in provincia di Mantova, e mi diceva che appunto questa canzone Vecchio scarpone le ricorda il suo papà. Un abbraccio a te, cara Silvana, un buon pomeriggio in compagnia di Radio Sorriso. E adesso vado a leggervi invece il messaggino che ci introduce la prossima canzone. Ciao Antonella, sono Graziella di San Bonifacio. Per piacere, potrei ascoltare Sentimento d'amor di Omar Codazzi? La dedico a tutti i sorrisini. Grazie. Graziella, ti accontentiamo subito. Lo sentiamo già in sottofondo Omar Codazzi con questo terzinato dal titolo Sentimento d'amore, tutta per te. Un buon pomeriggio.

0: Maurizio Medeo con Se non ci fossi tu, canzone che è stata richiesta da Giuseppe di Belluno, che la voleva dedicare a tutti i sorrisini all'ascolto e a noi dello staff. Grazie Giuseppe, un buon pomeriggio anche a te. Ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo subito dopo con tanta buona musica, le vostre dediche, le vostre richieste. 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata, 345 4845 5663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram. A tra poco.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso
8: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
9: Sono le 17 e 4 minuti.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Sanità in Veneto è in realtà un nuovo servizio al numero 116-117, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La centrale operativa di Mestre copre il territorio delle ULS 1 Dolomiti, 2 Marche Trevigiana, 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale, 5 Polesana e 7 Pedemontana. In tutto 2,5 milioni di persone. Quella di Vicenza assiste i territori dell'ULS 6 Euganea, 8 Berica e 9 Scaligera per 2,4 milioni di persone. Nel pomeriggio di domenica una barca è andata a fuoco sul lago del Duro tra le barene della laguna nella zona di Mira nel veneziano. Incendio ha causato 2 feriti che sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco e dal SUEM 118 intervenuti e avrebbero riportato ustioni per via delle fiamme che si sono sprigionate per cause in fase di accertamento. 4 gli occupanti dell'imbarcazione. Sul palco dell'ultimo festival di Sanremo saranno le 5 componenti delle Bambole di Pezza ad aprire i concerti italiani degli Hollywood Vampires, la rock band cofondata da Johnny Depp, attivo come chitarrista. 2 gli spettacoli previsti in Italia, il 1 settembre al Parco della Musica di Milano ed il giorno seguente al Castello Carrarese di Este, Padova. È tutto.
12: Care amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Sorriso!
17: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini con Immagina apre la nostra ora insieme. Buon pomeriggio, Sorrisini, Antonella con voi fino alle 18, quando arriverà il nostro Luca a traghettarci in questo lunedì sera. E io vi chiedo, oggi a San Lorenzo, immaginate di poter affidare un desiderio alla stella che passa, alla buona stella che passa su di voi. Che cosa gli affidereste? C'è stato magari un desiderio che avete espresso nel tempo, si è avverato, c'è ancora un desiderio che volete provare ad esprimere e vedere se magari può avverarsi un qualcosa di particolare? Fatemelo sapere 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 73 66 80 o 81 finale. E intanto andiamo ad accontentare Carlo di Campoformido, che da buon romagnolo mi dice: voglio sentire qualcosa che mi ricorda Rimini, mettimi su Ritorna a Rimini. Ci ascoltiamo Secondo Casadei con Ritorna a Rimini. Buona serata, Carlo.

La voce di Dennis dell'orchestra Voice per questa Nomadi Mix, canzone che ci è stata richiesta da Livio da Venezia. Un buon pomeriggio anche a te, Livio, che mi dice: guarda, fra calle e campi fa caldo anche qua, aspetto le stelle cadenti, ma intanto mi ascolto se mi fai sentire l'orchestra Voice con Nomadi Mix. Buon pomeriggio ad Antonella e a tutti i sorrisini all'ascolto. Grazie mille, un buon pomeriggio anche a te. Andiamo avanti, andiamo ad accontentare Renato da Villa del Conte, che anche lui, in merito all'argomento del giorno, ovvero San Lorenzo, la notte delle stelle.

Massimo Andreotti con questa mazzurca dal titolo La Raffica alle 17.28 su Radio Sorriso. Vado a salutare Rita e Franco da Sacile, un buon pomeriggio ragazzi a voi in nostra compagnia, e vado ad accontentare colui che mi dice: ho appena finito di caricare la macchina, stasera guardo le stelle, domani mattina mi alzo presto e si parte con la moglie in direzione Puglia. Una buona serata Antonella, a te e a tutti i sorrisini, da Claudio e Francesca. Ciao ragazzi, vi faccio ascoltare la pizzica che mi avete chiesto, ci ascoltiamo Daniele Desideri con Roberta in questa Amore Pizzica.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Sorriso!
4: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
5: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Sorriso!
10: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Cuba Libre Amor, il brano del mese delle edizioni Trevisan, ci accompagna e ha aperto la nostra ultima mezz'ora insieme. Buon pomeriggio, Soresini e Antonella con voi fino alle 18 e poi daremo spazio al nostro Luca. Intanto vado a leggervi un messaggino bellissimo che è arrivato. Il mio desiderio è poter trascorrere ancora molte estati con i miei nipoti. Gradirei ascoltare qualcosa di Anna Maria Allegretti. Grazie Antonella, una buona estate e un buon Ferragosto a tutti. Soresini da Iole. Ciao Iole, un buon pomeriggio anche a te, bellissimo questo messaggino dell'estate, degli anni con i tuoi nipoti, anche perché così magari gli puoi insegnare qualcosa di particolare, sai, ci fa sempre piacere ascoltare i nonni quando ti raccontano la loro vita, quindi ne parlavamo io e te insieme un paio di giorni fa, per cui guarda, più che volentieri ti auguro che questo desiderio venga espresso. A breve ci ascoltiamo Gente che viene, gente che va, Anna Maria Allegretti, ma prima invece andiamo ad accontentare Walter da San Benedetto, poi in provincia di Mantova, che ci chiede un valzer della vecchia Romagna folk. Ci ascoltiamo insieme a lui, Gioia di vivere. Buon pomeriggio anche a te, Walter.

Anna Maria Allegretti con Gente che viene, gente che va, e andiamo a salutare anche l'amico che ci scrive. Io chiederò un po' di fortuna per tutti noi sorrisini. Grazie amico, non ti firmi, purtroppo non posso ringraziarti, nominarti pubblicamente perché non hai neanche il nome sul profilo WhatsApp, ma grazie mille per il pensiero anche da parte di tutti i sorrisini e dello staff. Andiamo invece ad accontentare Christian, che chiede una canzone di Igor Chimetto, lo sentiamo già in sottofondo, Una nuova luce. Un buon pomeriggio anche a te, Christian.

0: Giuseppe Spinelli, Ionella con sempre, ma io non sono più sola. Buonasera Luca.
1: Buon pomeriggio Antonella, che piacere essere qui. Buon lunedì e buon lunedì a tutti i nostri sorrisini.
0: Buona settimana di Ferragosto.
1: Sì, siamo a Ferragosto, tra l'altro stasera notte di San Lorenzo anche. Sì. Le stelle cadenti, quanti desideri
0: esprimeranno i nostri sorrisini e quanti se ne avvereranno.
1: Ecco, speriamo che il cielo sia senza nubi, perché
0: come adesso.
1: Ecco,
0: non
1: esatto.
0: Non c'è neanche una
1: nuvoletta. Esatto, perché
0: sennò
1: altrimenti sarà un problema. Giusto?
0: Ma noi le vedremo tutte le nostre stelle cadenti.
1: Esatto.
0: Basta che non ci caschino dritte.
1: Sennò con un colpo in testa le vedi lo stesso.
0: Sì, esatto. Con la fortuna che ho io.
1: No, speriamo di no, dai, speriamo di no. Era una battuta, si scherza.
0: Ma hai desiderio da esprimere?
1: Più di uno. Sì.
0: Una stella.
1: Ah, ok. Va bene.
0: Infatti ho chiesto i sorrisini ed è arrivato un po'. È stato bellissimo perché c'è chi dice io mi auguro di vivere tanti anni insieme ai miei nipoti.
1: Bello.
0: C'è anche chi ha detto io sceglierò di scegliere la salute per tutti noi sorrisini.
1: Bello, ma il pensiero.
0: E anche
1: mal pensiero,
0: questo
1: mal
0: mi è piaciuto molto.
1: Assolutamente.
0: E poi c'è chi dice io spero di trovarmi una persona accanto, quindi. C'è anche quello.
1: Anche quello molto bello.
0: Andiamo avanti con un altro brano. Ci ascoltiamo Omar Lambertini con Mamma non mamma, un bel movimentato per dar via la serata. Cosa
1: e vai
0: dici?
1: E vai.
0: Io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo mercoledì. Vi lascio nelle mani di Luca. Buona serata, Luca.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
2: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 18:00.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
5: A lì migliora la vita.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Terremoto magnitudo 7.4 in Colombia, il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km, epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento: dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo, intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736 680.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.

Veronica Cuneo, figlio dell'amore, questa bella cumbia apre le nostre due orette insieme. Ben ritrovati sorrisini, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera alla voce di Luca alle 18 e 7 minuti di questo lunedì 10 agosto 2026. Che piacere essere qui a tenervi compagnia, a tenerci compagnia naturalmente sempre assieme alla bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi, sia per le richieste sia naturalmente anche per l'argomento del giorno, perché oggi si parla della notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, quindi beh, una bella cosa, una bella serata da passare a guardare il cielo sicuramente e ad aspettare che qualche stella cada giù in modo tale da poter poi esprimere un desiderio. 345 48 45 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Io vi aspetto con le vostre richieste musicali e anche un po' per commentare l'argomento del giorno. Intanto andiamo con un bel foxtrot. Le voci di Davide ed Elisa, orchestra Davide e i ragazzi del sole con Un bacio a mezzanotte.

Orchestra Paolo Bertoli, il silenzio, questo bel valzer richiesto da Simone di San Martino di Lupari. Un abbraccio Simone e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Ma arrivano anche le telefonate. Vado a salutare l'amica Graziella da Udine che ha il piacere di ascoltare, visto anche la serata particolare che ricordo appunto è la serata di San Lorenzo, la giornata di San Lorenzo, ma poi la sera si ricorda appunto la sera delle stelle cadenti. E vuole ascoltare il brano di Ruggero Scandiuzzi, Stella, questo bello allegro. E poi ha condiviso con me un ricordo che quando con il marito erano nell'orto, ecco, appena il marito sentiva la canzone di Ruggero Scandiuzzi, Stella, chiamava subito Graziella per dirgli: vieni, vieni, vieni, che c'è la canzone di Ruggero Scandiuzzi che ti piace tanto. Ecco, pensate cosa non fa una canzone, quanti ricordi sono legati poi da ognuno di noi a una singola canzone. Davvero davvero molto molto bello, cara Graziella, un abbraccio forte, una buona serata e grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E per te ecco qui Stella, Ruggero Scandiuzzi, questo bell'allegro.

Francesca Mazzuccato con Stringimi Forte, e vado a salutare l'amico Sergio da Zimella che aveva il piacere di ascoltare un brano di Francesca. Un abbraccio carissimo Sergio e una buona serata. Adesso andiamo a leggere un messaggino arrivato al 345 48 45 663. Sono Marino da Borgo Rico, ciao, volevo ascoltare il brano La Compagnia di Checco e la B-Band, e io ti accontento con molto piacere caro Marino, ti auguro una buona serata e questo bel brano è tutto per te.

0: Le nostre valli con Ho visto un uomo e vado a salutare l'amica Leonilde con il marito Egidio di San Vito al Tagliamento, che aveva Leonilde soprattutto piacere di ascoltare questo brano. Una buona serata carissimi e grazie mille per aver telefonato allo 0423 736 680. Vado a salutare gli amici di Roccafranca, Nazarena, Gabriele, Elisabeth, poi vedo anche forse la mamma di Nazarena, può essere, che al momento ho visto questa location meravigliosa, ho detto guarda che bello, sono ad un matrimonio. È meraviglioso, invece sono nella loro casa di montagna, ecco, a fare un po' di vacanza. Bravi, bravi, bravi. E ovviamente ci tengono a farmi vedere che hanno la radiolina portatile. E secondo voi che cosa stanno ascoltando? Beh, guardate, è molto molto facile, Radio Sorriso, ve lo dico io. Un abbraccio forte carissimi e buona montagna, spero che lì sia fresco, ecco, sicuramente più di qua. E grazie per esserci sempre, grazie, grazie mille davvero, vi abbraccio fortissimo, davvero, davvero, davvero. E vi auguro una buona serata. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì e non vi muovete, tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
5: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini, in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Tutto a posto a Ferragosto?
13: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
14: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

Rientriamo in diretta con Graziano Cianni, ciliegi in fiore e notizia fresca fresca, sorrisini, vi ricordo, anzi vi comunico, ecco, che il 13 di agosto saremo in diretta da Felino in provincia di Parma, che la diretta sarà appunto per la serata con Graziano Cianni. Quindi il 13 di agosto verso le 21:30 circa sulle frequenze di Radio Sorriso ci sarà la serata con la grande musica di Graziano Cianni in diretta da Felino in provincia di Parma, quindi una serata da non perdere, segnatevela già sul calendario e poi noi ve la ricorderemo anche nei prossimi giorni. Ma continuiamo con la musica delle grandi orchestre italiane, e vado a salutare Carla da Castelfranco che mi richiede questo bel valzer, scusate, i Barri con La mia signora bianca.

0: La voce di Mercedes, Farfilò, ricordificio musicale con Suoneranno le campane. Vado a salutare l'amica Maria di Gallio. Un abbraccio forte, cara Maria, e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Ti auguro una buona serata, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E ditemi la vostra, Sorrisini, in merito alla notte di San Lorenzo. Ci siamo, la notte delle stelle cadenti, quindi fatemi sapere se avete già programmato la serata sotto le stelle. Ecco, andiamo con una bella cumbia al momento di Tonia Todisco e Giuseppe Spinelli con Esplosiva.
1: E felicità come una giostra che gira, che va, nel divertimento come follia e solo allegria, ti porta nella sua sensualità con il suo ritmo, la sua

felicità, come una giostra che gira, che va. Nel divertimento come follia e solo allegria. Ti porta nella sua sensualità, con il suo ritmo, la sua passione.

0: I Caramel con Cucurù Cucù Paloma, e vado a salutare l'amico Enzo Dagoito che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio carissimo e una buonissima serata. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso.
8: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 18 e 59 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una notizia dell'ultima ora in primo piano: sale almeno 50 morti il bilancio ancora estremamente provvisorio del terremoto magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó. Il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti. Il nostro Ministero degli Esteri segue, in raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalunghi i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello. Furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. In Iran, ora dove il presidente Pezeshkian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Pezeshkian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Siffredo Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia. Nel quadro dell'indagine è chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per il volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti. Oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCO 24.
8: Radio Sorriso 0423 736680.
11: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E rientriamo in diretta dopo aver ascoltato L'amore è l'amore, Alex ODJ, con il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Lunedì 10 agosto 2026, 19:06, a tenervi compagnia sempre la voce di Luca con Cocktail di sera ancora per un'oretta. Vado a salutare l'amica Fiorella di Villafranca di Verona che mi ha telefonato per un saluto. Un abbraccio cara e una buonissima serata. E poi saluto l'amica Bruna da San Giacomo di Romano De Zelino che ha il piacere di ascoltare un brano delle Mondine. Io ho scelto per te una bella tarantella, cara Bruna, la Teresina.

Il Superfisa con Rosamunda, e vado a salutare l'amica Solidea, carissima, un abbraccio forte, e Solidea porti saluti anche all'amica Dina, e ci siamo ascoltati questa bella polca, appunto Rosamunda, che Solidea ama tanto, un abbraccio carissima e una buona serata. Sorrisini cari, io vi ricordo un appuntamento imperdibile, sì, ormai ci siamo, settimana di Ferragosto, e ritorna Sorriso in piazza per un Ferragosto pazzesco con Radio Sorriso. E dove? A Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso, alla Sagra dell'Assunta. Quindi sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Iris, Giovannino ed Alex. Naturalmente l'ingresso è gratuito e c'è anche un ricco e fornitissimo stand gastronomico, quindi non mancate. E poi a concludere la serata del 15 agosto, appunto di Ferragosto, un bellissimo spettacolo pirotecnico. Quindi non mancate a Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso, alla Sagra dell'Assunta con Sorriso in piazza. E adesso continuiamo e vado a salutare l'amica Rita di Udine, che vuole ascoltare questa bella Begin, Gianni Dego con Doris, Cielo incantato, e sicuramente quello di questa sera, la notte di San Lorenzo, sarà sicuramente un cielo incantato. Ciao Rita!

questo bel brano così celeste dei Rodigini. Un abbraccio, una buona serata carissimi e una buona vacanza. Ma continuiamo con la bella musica e adesso è il momento di andare a festeggiare un compleanno. Ebbene sì, tantissimi auguri a Elisa Munari dell'orchestra Mirko ed Elisa. Oggi compie gli anni e nella nostra pagina Facebook, cari Sorrisini, potete trovare una bella foto con un bel commento appunto scritto dal nostro direttore su Elisa Munari, questa bravissima artista che noi ci ascoltiamo con questo mashup, con questo mix nell'aria ti sento e voce, l'orchestra Mirko ed Elisa, questo bel moderato. E vi ricordo che potete scrivere gli auguri ad Elisa direttamente nel post che trovate sulla nostra pagina Facebook.

0: Maria Elisa Bernardini portì questo bel reggaeton sempre qui su Radio Sorriso, e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme a me Luca, ma insieme alla bella musica delle grandi orchestre italiane. 345 4845 663 per la messaggistica, se avete piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Sorriso.
6: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso: 0423 736680.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

Mirko Puzzu con Musica d'Irlanda, sempre qui su Radio Sorriso, e continuiamo con la musica e con le vostre richieste musicali. Vado a salutare gli amici Elvira e Roberto di Vigo d'Arzare che mi chiedono una canzone di Roberta Cappelletti, e io vi accontento con molto molto piacere. Le nuvole, Roberta Cappelletti, questo bel moderato.

La recluta Maurizio Russo, questa bella mazzurca, sempre qui su Radio Sorriso. E adesso è il momento di un bel paso doble. La voce di Alice, Doriano e Alice Band con Paquito.

Cecilia Gayle con Rompe Las Cadenas, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi voglio ricordare, sorrisini, che abbiamo un'app, se non l'avete ancora scaricata, che è fantastica, è del tutto gratuita, dove potete portarci sempre con voi, sia per quanto riguarda Radio Sorriso, sia per quanto riguarda Sorriso TV, ma soprattutto per essere sempre aggiornati sugli eventi e per richiedere i biglietti dei vari eventi che vi vengono offerti. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, scaricatela e portatela sempre con voi, soprattutto per portare Radio Sorriso e Radio Sorriso TV sempre con voi, l'applicazione di Radio Sorriso. Poi naturalmente vi ricordo che siamo presenti su tutti i social e su tutti i canali web, Facebook, Instagram, poi ci siamo anche su YouTube, dove potete trovare tutte le puntate registrate delle varie interviste con i vari artisti. Quindi ci siamo dappertutto, ovunque, non avete scuse, non avete scuse, e soprattutto dite a tutti di ascoltare Radio Sorriso. Io vi saluto, vi auguro una buona serata sotto le stelle, soprattutto visto appunto la notte di San Lorenzo, e come sempre fate i bravi ma non troppo, vi auguro una buona cena e ci risentiamo domani, per quel che mi riguarda, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Vi lascio con un bel tango, Walter Losi, Mi Amor. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il tetto tiene ancora?
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 20 e 0 minuti.
7: Radio Sorriso Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, con l'anticiclone africano che insisterà un po' per tutta la settimana e quindi porterà temperature ancora molto elevate, punte massime fino a 36-37 gradi sulla pianura padana. Da segnalare al pomeriggio e in serata qualche occasionale temporale sui settori montuosi, specie le Alpi settentrionali, in particolare tra zone retiche e Alto Adige. Anche martedì, giornate in prevalenza soleggiate molto caldo, con qualche nuovo temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori alpini, ma localmente anche su prealpi ed aree pedemontane. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
10: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: E radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 22 e 3 minuti.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone lontana.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: È 1:00.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. C'è un aggiornamento dell'informazione. Record di consumi in Italia nel 2026, con un aumento di 314 euro pro capite in più rispetto al 2025, la spesa delle famiglie della penisola ha superato i primati raggiunti nel 2007, da 22.975 a 23.261. Emerge dai dati dell'ufficio studi di Comcommercio, che ha realizzato un'analisi dei consumi delle famiglie negli ultimi 30 anni. Molto bene i settori telefonia e informatica, forte l'aumento dei consumi culturali e ricreativi del tempo libero. Dopo un fine settimana contrassegnato da chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti all'aeroporto di Catania, conseguenza dell'attività esplosiva in atto dal cratere voragine dell'Etna che, accompagnata dal propagarsi di cenere, ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. SAC, la società che gestisce lo scalo Fontana Rossa, ha sospeso le attività di volo in arrivo. Permane la tendenza positiva al box office italiano. Nel periodo 6-9 agosto le sale cinematografiche hanno incassato complessivamente quasi 10,7 milioni di euro, con quasi 1,3 milioni di spettatori, più 308% rispetto allo stesso periodo del 2025. È tutto.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.